0: trata de eso.
1: ¡Basta! Questo spettacolo non può cominciare!
2: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo!
2: Brutti pezzi!

Perché sei già in giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Salite voi qua!

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.